0: In el nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Atto penitenziale. Fratelli e sorelle, per celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati cantando.

0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci induca alla vita eterna.
1: Amen. Con allegria di riunirsi in comunità, ascoltare la parola di Dio, ricevere Gesù nell'Eucaristia, cantando Gloria Immacolata.

0: Preghemo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire cosa gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo.
1: Amen. Ascoltiamo con attenzione le letture.

Così dice il Signore: come la pioggia e la neve cadono dal cielo e non ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui gli ho mandata. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsariale. Tu visi qui la terra e la dissetti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini.

Così prepari la terra, nei righi, i solchi, nei spiani i pezzi di terra compatti, la bagni con le piogge e benefici i suoi germogli.

Coroni l'anno con il tuo benefici, i tuoi solchi instillano abbondanza, instillano i pascoli del deserto e le colline si circondano di esultanza.

I prati si coprano di greggi, le valli diventano piene di cereali, gridano e cantano di gioia.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, penso che le sofferenze del tempo presente non siano confrontabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta a cadere, non per sua volontà, ma per volontà di quello che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo, infatti, che tutta insieme la creazione geme e soffre il dolore del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primazie dello Spirito, si lamentano interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il seme è la parola di Dio. Il seminatore è Cristo. Chi trova, trova Lui, ha la vita eterna. Canto di acclamazione al Vangelo, tutta sommensa.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Quel giorno uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che gli salì su una barca e si mise a sedere mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò di molte cose con parole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germinò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, frubucciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sopra gli arbusti, e questi crescerono, alla soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolta, parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Puoi sentarsi da un pochettino. Prima di tutto un saluto a tutti, tutti che le qua in la chiesa di Marau, a tutti gli ascoltatori della Radio Alvorada, un saluto speciale alla regina, a Giulia, al vice sindaco Vilmo Perin, a tutte le autorità che si fa qua presente, i ministri, i proclamatori della parola, e infine tutti insieme formiamo la comunità dei cattolici, dei credenti in Gesù Cristo. La prima roba vorrei dire a tutti di ringraziare per avermi convidato a stare qua con altri e parabenizzare a tutti per l'iniziativa di fare la messa italiana. È una maniera di mantenere viva la nostra tradizione. Perché se no, quando passa questa generazione di qui che è lì 40, 50, 60 anni in su, che più nessuno parla italiano, resta solo i nomi ancora italiani, né? E la settimana italiana, qua da programmazione del municipio, fa rivivere, né? Tante cose belle che portiamo ancora in coi, che si sta i nostri antenati che i gamenai della Italia in qua. E che bella iniziativa di aver scogliesto il tema di questo anno, il coraggio. Chi di noi avrebbe coraggio di salire un po' di qua e fosse andare là per l'Oriente solo con una mano davanti e una mano in drio e niente di più, solo con coraggio e con fede. Quasi 40 giorni del mar. E non è un iate di un navio di lusso, ma dentro dei cantoni, dei poroni, umidi. E sappiamo per la storia quanti che, inclusive, cacciapà malattie, le morti, intanto il viaggio dell'Italia in qua. Rivai qua in tel Brasil, in mezzo al mato, non ti mi pare di dire quando è in mezzo al mato, o italiani bravi, safarosse, trardopiante, ma invece era il contrario, là in tel Italia, non che era più piante, mi disse qua in mezzo al mato, senza saper do parare un rancone o una maniera, tanto coraggio e tanta fede. Qua i primi tempi neanche ben de manhar ni gavea. Me conta a storia, por exemplo, della mia famiglia, che finché la mia bisnonna aspettava un fiol, in tei 9 mesi ni gamanhá depido che semenze de taquare e pignoni. Tutto quel che gavea de manhar. Mas tutti stai vencedori, perché con la bravura, coraggio e fede dai avanti. Quel che preghiamo un coi qua la chiesa, quell'insegnamento della parola di Dio, del seminador de semenze, anche del tema del coraggio. Guardiamo i nostri coloni per seminare semenze che vuol coraggio e confianza in Dio. Perché mette tutto nella terra, aspettare che la nasce, che la butte, che la venga grande, che piove, che fa il sol, che tar su semenze, che gheppi un bel prezzo. Tanto coraggio che vuole i coloni, un co' per essere colono. E a parola di un co' del seminatore della semenza, se Gesù che dice ai suoi che vuol coraggio, coraggio per menare avanti e i suoi insegnamenti, la parola di Dio. Gesù che dice ai suoi apostoli che tante volte che va a seminare la semenza del regno di Dio, tante volte li mi comprendisti, tante volte li rigettai, ma con coraggio e con fede è che il Signore mai li abbandona, il Signore le sempre insieme a tutti qui che crede, a tutti qui che ha coraggio, a tutti qui che ascolta la sua parola e va a essere vincitori. In questo mi piace tanto dire principalmente ai giovani: no aver paura di seguire a Gesù. Gesù è speranza, Gesù è forza, Gesù è coraggio, Gesù è salute, Gesù è remedio, Gesù è tutto quel che occorre a cada un de noi per vivere bene. Anche se tante volte quel che esaminiamo della parola di Dio della nostra comunità, se qualcuno non la vuol, che sia come la terra là di sassi, di spini e cose semelhanti, ma il seminador è il Signore, a semenza è la sua parola e a terra è il nostro cuore. A terra è la nostra comunità, a terra è la nostra chiesa. Per quel, allora, come i primi italiani venisti in qua, hanno altri anche come cattolici cristiani, coraggio, Gesù è sempre con tutti noi. E con questo coraggio che convido a tutti, hanno altri pregare e dire in chi che credemo. Allora vi convido a levarsi in piedi e femo la nostra professione di fede pregando tutti insieme.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo suo unico figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Preghiera dei fedeli. Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune preghiera a Dio Padre misericordioso, rispondendo: ascolta, o Padre, la nostra supplica. Tutti, ascolta, o Padre, la nostra supplica.
2: Per la nostra Arcidiocesi, che sia nella società un segnale efficace di santità e misericordia e una vera luce dei popoli, preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
2: Perché non mantimo uomini e donne pronti a accogliere la chiamata di Dio, preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
2: Perché Dio faccia cadere le armi dalla mano dei violenti, preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
2: Perché la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e cordiale, preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
2: Perché lo Spirito del Signore porti salute agli infermi, consolazioni agli afflitti, speranza e pace al mondo intero, preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica. O Dio, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile confidenza

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa.
0: Guarda, Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto il nostro cuore.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovore e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. E a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e eterno, con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, non nella unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto ha rivelato della tua gloria, noi lo crediamo con la stessa fede, senza differenze. Lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio, vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'eguaglianza della Maestra Divina. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessavano di esaltare uniti la stessa lode, cantando.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni per l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Nella notte in cui qui fui tradito, offerendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Dopo cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito che rinusca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, e chi ha resi partecipi della tua vita immortale. Rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Arcivescovo Rodolfo e tutta la Ordine Cardine Sacerdotale. Ricordate dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, di modo speciale a tutti quei che le venisti in qua, i nostri antenati, i primi italiani qua in tel Brasil. Ammettete a godere la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, a Madre di Dio, San Giuseppe, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, cantaremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: E obbedienti alla parola del Signore, formati al suo divino insegnamento, con allegria preghiamo tutti,
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nella stessa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guarderà ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia con voi.
1: e con il tuo spirito

0: Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. È arrivato il momento speciale della Santa Comunione. Gesù si dona perché è il cammino, la verità e la vita. E adesso possiamo riceverlo nel nostro cuore. Canto, resta con noi, Signore, alla sera.

0: Preghiamo. Ó Signore, che hai nutriti con i tuoi doni, a fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Così sia. Adesso, allora, ascoltiamo la parola della nostra regina di questa festa italiana, la regina Giulia.
2: Buongiorno a tutti che sono qui oggi. Prima di tutto vorrei dire che sono molto, molto felice. Felice di essere qui. Felice di guardare tutti questo coloro che mi ha aiutato in questa festa. La mia famiglia, la mia nonna che mi ha imparato, mi ha insegnato tutto che io lo so della cultura italiana, mio ragazzo, mia mamma, mio pupa e tutti qui che sono oggi mi guardando, che mi ha aiutato a comprendere la dimensione di questo amore, perché una cosa è mio amore per la festa, per la nostra cultura, ma guardando tutte le persone che sono qui oggi e questo amore che ci è compartilhado, questo amore che non c'è solo mio, solo tuo, questo amore per la nostra storia. Sono felice, sono molto felice perché qui c'è finito una festa, c'è finito una storia, ma penso che non c'è finito questo amore, questo coraggio, questa volontà di fare della nostra festa, della nostra città, della nostra antenati, che la storia, che la nostra storia c'è importante, c'è valorosa e che ci vada andare più avanti perché noi siamo qui e noi stiamo portando i nostri cuori tutti gli amori. Mi dispiace se non parlo pulito, ma parlo con il mio cuore perché questa festa, queste facce che guardo ancora, c'è per me una cosa bellissima. So grazie mille per tutti che sono qui oggi, grazie per questa mezza, perché la fede e il coraggio sono tanto importanti per i nostri antenati e per noi oggi. Grazie mille a tutti e penso che vado a lasciarti qui un messaggio di cui noi dobbiamo metterle tutti insieme questo coraggio, questa volontà di cui le nostre storie c'è tanti, tanti, tanti bella. Grazie mille.
1: Adesso, con la parola, il nostro vice sindaco Vilmo Perin Zanchin.
3: Buongiorno a tutti, quelli che sei qua, quelli che ascolta per la Radio Alvorada. Ancora se finisse con quella messa qua, ringraziare Padre Edì, a Professor Zenesio, al Coral, a tutti che ha fatto che a messa. Si inserra ancora la 37ª festa italiana. Ringraziare e salutare il segretario Paolo e tutta la sua equipe che ha fatto una bella festa. A tutti le comuni, a tutte le entità che ha fatto, desde Caffè Coloniale, Filò, Festival di Sopi, enfim, a tutti che ha fatto che potessimo, noantri, ricordarsi dei nostri antenati, qui che arriva qua più di 150 anni, vindo di altro parte del mare. Giustificare l'ausenza della sindaca Naura, la Zedua Garibaldi, che in cui è il consulato italiano del Rio Grande do Sul e che lancia un film sopra i 150 anni dell'immigrazione e che ne è là foto, video, immagini di qua a Marau, degli italiani che ha portato questa terra e ha fatto che non arrivassimo fino a qua. Allora ringraziare a tutti, che Dio benedetti a tutti, noi seguiamo adiante portando tutta la storia che qui ha portato noi fino a qua. Marau è una città bella, una città che rappresenta il lavoro, la serietà di chi comanda quel municipio. Che Dio porta noi sempre con la salute e noi andiamo avanti sempre con la speranza e la fede che coraggio ha dato tanti italiani che arrivano qua e ha fatto tanto, in tutto, tutto, per quella grazie mille e parabéns a tutti. Per questa messa e per la 36ª festa italiana di Marau. Grazie.
4: Giusto così, allora grazie a tutti che veniste alla messa, a tutti gli ascoltatori della Radio Alvorada, professor Genesio che ha organizzato questa messa.
1: E grazie al padre Edi Favaro che con molta pazienza anche per leggere, perché l'italiano grammaticale non è l'italiano che più la lingua più semplice, no? Sono andato due volte là nella casa parrocchiale a Villa Maria, lui mi ha invitato e lui ha subito che se ho chiamato, l'ho chiamato, ha detto di sì, che veniva a celebrare la messa, ma anche il nostro parroco e altri hanno parlato con lui per venire qui, perché non è facile anche, sembra facile, parece facile, ma non è tutto facile. Ma va bene, ottimo, Padre Di, che il Signore continui con questa volontà e con questa pazienza e con molta fede e avanti sempre. Grazie mille. Bravo.
4: Tá bem, então, dentro dos agradecimentos tem também o pessoal do coral, de uma maneira muito brilhante, né, também se apresentaram os leitores aqui também. Parabéns à rainha Júlia, né, também que se expressou muito bem aí na sua fala italiana. Agradeço também aos freis por terem concordado em eu estar aqui. Peço desculpas pelo meu italiano, que o meu italiano é aquele que vocês falam, né, também o dialeto, né, meio aportuguesado. Então é um desafio, né, da gente falar uma língua que a gente não costuma falar, né? Então por isso que é sempre um pouco mais difícil. E também faço isso por amor à nossa cultura italiana, né? Que também é importante que a gente mantenha isso, e quem tem possibilidade de ensinar os filhos, os netinhos, ensine eles a falar. Pode ser o nosso dialeto também, que pelo menos mantém ainda um pouco a sementinha, né? Falando nisso, então eu convido agora sim que as crianças que estão aqui na igreja venham aqui na frente. Então tem os pequeninhos que não vêm sozinho, alguém traz eles aqui. Vi que tem algumas crianças aí, então chega aqui a gurizada, né, então. Venham aqui as crianças. Isso, enquanto que trazem aqui os pequeninhos, nós rezamos então uma Ave Maria, né? Não está escrito aqui em italiano, rezamos em português, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
1: e benedetto il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
4: Nossa Senhora da Saúde,
1: rogai por nós.
0: El Senhor sia com voi.
1: E com o tuo Espírito.
0: Vi benedica Dio Onipotente, Padre, Filho e Espírito Santo.
1: Amém.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Dopo America.